credo che mai pronto e mi ti allejerà. Igual, igual, te adoro, te lloro, te importo.